Fantasy, ci sono gli Earth, Wind & Fire qui su Dimensione Suono Soft. Che cos'è questo cheat meal o cheat day? Ritorniamo dalle vacanze, naturalmente siamo stati comunque in vacanza, un po' più rilassati e via discorrendo. Il cheat meal o il cheat day è lo sgarro che si può fare una volta alla settimana, quindi può essere anche un premio, no? Per esserci comportati bene un po' 6 giorni, dai, quel giorno lì alla settimana ci sta tutto quanto. Sunrise.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: uno dei tanti capolavori della nostra Giorgia, Strano il mio destino, con questo bellissimo pezzo. Chiudiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suon Soft, adesso in linea alla nostra redazione.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Partiamo con la cronaca: da un incidente sul lavoro, un 55enne morto schiacciato da una soletta in cemento in un cantiere a Origio nel Varesotto. A Tribiano invece è gravissimo, un operaio colpito da un bancale da mezza tonnellata. Spaccate alle biglietterie automatiche delle stazioni fra Milano e Saronno, tre le persone arrestate, sottratti 300.000 euro. Il copione era sempre identico, l'irruzione a volto coperto nelle stazioni ferroviarie, lo scassinamento dei distributori self-service e poi la fuga su auto rubate. Due ladri sono finiti in carcere, mentre per il ricettatore dei veicoli sono stati disposti i domiciliari. A Macherio un 19enne prende a pugna e insulta la fidanzata, il padre di lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Calcio, seconda di Serie A, le gare di ieri: Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Arrestato un cittadino svizzero di 43 anni per la sparatoria alla rave di Arau, dove ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, è un piacerissimo rinnovarti il mio miglior buon pomeriggio, anche perché hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, quindi te lo meriti. E anche ti meriti, sai cosa? Il ritorno ai riti. Hai mai letto Il Piccolo Principe? Ad un certo punto si parla di riti e la volpe gli dice: ci vogliono i riti, ci vogliono le buone abitudini. Per esempio, per l'estate avevamo sospeso la coccola 5 stelle e invece no, invece si ritorna, perché il lunedì abbiamo bisogno di un boost di energia. E quindi tra pochi minuti ti parlerò. È presente Esther Williams, il nuoto sincronizzato? Ecco, oggi parleremo di qualcosa di sincronizzato che riguarda il nostro benessere, perché dopo questa cosa ti sentirai molto rilassato e il ritorno al lavoro ti sembrerà, vabbè dai, dobbiamo ritornarci al lavoro, e quindi ritorniamoci nel migliore dei modi. Intanto al via tutti quanti i dischi insieme in questa nuova ora. Il primo è bellissimo, arriva Mr. Lionel Richie con Say You, Say Me. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza, emozioni che tornano a trovarti.

0: come una stella di...
1: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, Esther Williams del benessere. Se sei interessato ad un massaggio sincronizzato con il suono, tra un po' nella prossima Good Life ti faccio rilassare.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: Mamma.com. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
1: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
0: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
3: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
7: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: con qualcosa di grande, i Luna Pop nel lunedì pomeriggio di Dimensione Suono Soft, quando è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapete qual è il frutto che in India viene chiamato il re dei frutti? È il mango. Buono, eh? È dolce, succoso, profumato, capace di portare in tavola proprio così, al primo assaggio, tutta l'energia dei tropici. La sua storia comincia più di 4.000 anni fa, nell'Asia meridionale, tra proprio l'India nord-orientale e le pendici dell'Himalaya. Da qui il mango ha viaggiato lungo le rotte dei mercanti, raggiungendo Africa, America e infine è arrivato anche in Europa. Ma il paese che lo ama di più resta comunque l'India, dove il mango è simbolo di prosperità, amore e buona fortuna, ed è sempre l'India a coltivarne la maggiore quantità al mondo. Ne esistono centinaia di varietà, diverse per colore, profumo e anche consistenza. Una delle più prestigiose è l'Alfonso, con la polpa cremosa e intensamente aromatica. Il mango è composto soprattutto da acqua e con a circa 60 calorie per 100 grammi, contiene fibre, vitamina C, provitamina A, folati e anche delle preziose sostanze antiossidanti. Come si fa a riconoscere quello maturo? Ecco il primo segreto. Allora, non fidatevi troppo del colore, perché ci sono alcune varietà che rimangono verdi anche a maturazione, quindi dovete sfiorarlo con le dita, non vi mettete lì a toccacciare tutti i mango, e deve cedere leggermente alla pressione senza risultare però molle, e poi annusatelo vicino al picciolo. Se sprigiona un profumo dolce, fruttato, è pronto da gustare. Se invece è ancora duro, lasciatelo maturare a temperatura ambiente, magari in un sacchetto di carta. Quando è maturo lo potete conservare in frigorifero. Se invece è già tagliato, sistematelo in un contenitore ermetico e consumatelo entro 2-3 giorni. E in cucina? Beh, il mango è un vero trasformista, è perfetto al naturale, così nelle macedonie, nei sorbetti, negli smoothie, però è sorprendente anche nelle insalate, nelle tartare di pesce, nelle salse agrodolci e nei famosissimi e buonissimi chutney speziati, che sono davvero i miei preferiti. Provatelo anche con i gamberi, l'avocado, il lime e il peperoncino. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ed eccolo con uno dei suoi tanti successi. Questa canzone si intitola Viceversa e ovviamente era Francesco Gabbani qui su Dimensione Sonosoft.
1: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. In primo piano purtroppo le notizie delle morti sul lavoro. Colpito da un malore mentre stava scaricando dei pacchi, soccorsi inutili per un corriere di 42 anni a Piacenza. Oggi gli scadeva il contratto, i colleghi in sciopero contro i carichi di lavoro. Morto in un cantiere un 55enne a Origgio, nel Varesotto. Altro incidente sul lavoro, in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un operaio di 47 anni, travolto da un bancale in un magazzino a Tribiano. I danni della tromba d'aria a Cremona, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in visita nei luoghi più colpiti, operazioni di messa in sicurezza della torre civica. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Le parole del presidente USA Donald Trump, l'Iran è una nazione ufficialmente fallita. La sparatoria al Reiva Darau, arrestato un 43enne svizzero. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Ti segnalo un appuntamento interessante, divertente ed entusiasmante. Domenica 6 settembre, tra le verdi colline della Brianza, si svolgerà la 35esima edizione della Marathon Bike, la pedalata ecologica non competitiva che si snoda lungo un percorso classico avventura di 49 km di gara per un dislivello di 1250 metri. Una gara ciclistica che vedrà impegnati gli esperti o semplici appassionati del genere. Il percorso partirà alle 10 da Via Volta a Casate Novo per raggiungere pedalata dopo pedalata i dolci pendii Brianzoli a Montevecchia. Nella giornata di sabato 5 si terrà la Marathon Kids Bike, una gara aperta

0: ai giovani bikers dai 6 ai 14 anni che si disputa su un percorso adatto a loro. L'evento è organizzato con la collaborazione della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, associazione provinciale di Lecco. Tutte le informazioni le trovi sul sito marathonbike.com.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E continua in questa estate 2026 il suo fortunatissimo tour. E noi l'abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Baciami Ancora. Era Jovanotti.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni.

0: I Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.